0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sec.
1: Progetto d'autonomia di Agursiga, anugione di comunità isolana, rassicura l'Assemblea.
2: L'Assemblea nazionale ha adottato una nuova redazione di la linea 2, o più contestato di un progetto d'autonomia, un compromesso che adunisce largamente, ma senza che gli smarriscano i disaccordi di fondo. Di atti difficili, sono sempre in vista, anzitutto non ha l'opportunità di dare a Agursiga un potere normativo. L'esame di un progetto di revisione costituzionale si prosegue oggi in l'emiciclo di un palazzo Bourbon.
1: Corruzione dei minori a guardia custodia prolungata.
2: L'uomo di una quarantina anni, interpellato martedì scorso in Bocconia e piazzato in guardia custodia per corruzione di minori, deve essere presentato oggi a un magistrato istruttore. A procura d'Ajaccio porrà sollecitare detenzione provvisoria. Il segnalamento di somme d'origine continentale era stato fatto di vigilare da Faros, un youtuber che si vede a passare per una giovanotta di 14 anni.
1: Un rustido firmato in Ovorno all'origine di un incendio in Sarté.
2: Un fuoco si è dichiarato ieri mattina in Sarté a residenza Les Oliviers, in un appartamento situato al secondo piano di un immobile. Un incendio provocato da un rustido lasciato in cucitura di boia vigile in Ovorno. L'alloggio era occupato da una donna di 73 anni. A giunta di isolati di fuoco, l'incendio era ammaestrato grazie alla solidarietà di vigili che hanno di nome sua vecchia donna in sicurezza.
1: EDF chiama l'usanti a regolare la sua consumazione.
2: Una diama è stata emessa da EDF perché ognuno fa di casa la sua consumazione di energia. Infatti le infrastrutture che invecchiano e la sua frequentazione stivale minacciano la continuità di un servizio elettrico. Tocca l'usanti diminuisce la sua dopriera di elettricità per compensare le debolezze di un sistema. Una situazione che si deve migliorare l'orizzonte di 2030 quando la centrale di Origanto sarà messa in ballo e la migrazione verso la terza generazione di linea tra Corsica e Sardegna.
1: Un accidente stradale in Canavaglia.
2: Un accidente a caudo e rimane nella strada territoriale 30, comune di Canavaglia, in cui un camion solo un caos ha fatto una sortita di strada e si è rinversato. Il conduttore, essendo bloccato in una sua cabina, ha bisognato di un importante dispositivo di soccorso.
1: Si parlava d'attualità sportiva e di prima edizione di Agorsa, il Giro di Uguccione.
2: La prima edizione di Utrail, il Giro di Uguccione, si correrà su sabato 20 di giugno per un percorso di 24 km con slivellato di 1200 metri. Avvertenza si verrà di Boio Rifugio di Matalsa, Nanta Agumuna di Tsikavu.
1: Ritorno in casa Iacina per Nordin Aitiaia.
2: Due anni dopo Nordin Aitiaia ritrova all'Orsi di la CA, con quale lo aveva conosciuto i suoi primi minuti in Liga 1. A 34 anni soffre una nuova sfida con la squadra Iacina. Il difensore ha evoluato di 5 anni con la squadra di Gorti in Evian Tonon. E coupe la toile da Matteo e compie mon coudin pour qui déballe.
1: La giornata è generalmente bella soleada, en cui nulli sbucciano in montagna e danno la possibilità di qualche rioco acqua. Soffiano ventoleli ed temperature massimale vanno da 29 a 38 gradi in il litorale, sino a 35 gradi in regioni di Burtivecchio, d'Ajaccio e di Sarté, 31 a 34 all'interiore e tra 26 e 29 gradi nei paesi di montagna. A 7 ore e mezzo stavano in Cervioni, ad temperatura era ai 25 gradi, a pressione atmosferica di 1028 millibari e un percentuale umido di 71. In città di Vastiglia la pressione atmosferica era di 1023 millibari, o percentuale umidità di 76 e ad temperatura ai 24 gradi. In Calvi una temperatura ai 25 gradi, una pressione atmosferica di 1018 millibari e 54% umidità. Infine in Ajaccio, strada di Sanguinarie, una temperatura ai 25 gradi, 51% umidità e una pressione atmosferica di 1018 millibari.

0: Sidè Ananta Radio Galvici da della nuantun ubuntuzete.
1: Batta Ananta, o mio betto. Una cadena in oro. Treghiro i besonetto. Contendo ad esta i moru. Ye, soberu come un camion. Fiero come un pavaccio, so uomo di grande classe, forse un dio fatto umano, e tutta quella che passa.

0: sur un rio. Un pistero, una budenza. Un tipo straordinario. Tradeccio a intelligenza. E so tutto ciò che si sa. E ma un po' su balisà. A me se vuoi mi circade. Pensate ai vostri enti.
1: Montasega, Montasega.
0: Chi dopo è mastucate.
1: Montasega, Montasega.
0: Vi cacciarono i bienti. E io iva ci farà. E i corpi senza volontà. A Padiera, oggi te. La giù inventa da io. L'altri si mettono in tre. E io solo faccio meglio. Accanto a me Pavarotti, un bar e tre pomigotti.

na giugento. Ma un ne portu che una. Ci vuoi un culo mettendo. So giunto a Nantaruna. Yeah, a cavallo e a bugie. Yeah, mi traccio tutte le vie.

faccia d'infelice qui. Come di, come di, come di, come di, come di orchestra che precipita.

0: Radio Galvi Cittadel, di uno.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Galvi Cittadel.